Bene, vai, che fai la medica, poi mi dirai cosa leggi meta. Chi sai un tiro a quel gatto, ma mettiamo cibo, ma non sono per di me. Sorry, attento, con il tuo amore, sono qui a